0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: capolavoro della musica trance dal 1999 era Gorilla, il nostro disco Viaggio.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Van Brandt e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Lasciar lo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue. Il disco viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: martedì 9 di giugno, eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance, un abbraccio da Dino Brown con voi per le prossime due ore, coadiuvato alla console da Jean-Luc Duval, pronti a ballare? Beh, allora andiamo nel 94, il primo e single.
1: La storia della dance.

0: mai nascosto, questo è uno dei miei pezzi preferiti del 1994, prodotto in Italia, Marvelous Melodicus. Con questa single devo insomma ricordare che dietro questo progetto c'erano veramente un sacco di produttori importanti, tra i quali anche Giordano Trivellato e il grandissimo Graziano Pegoraro. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. In realtà l'ho già detto un sacco di volte che la voce di questo pezzo arriva da un disco del 1965, mi è uscito un po' robaglione, chiedo scusa, del 65, che si chiama Reza di Sergio Mendes. Ve lo faccio riascoltare per l'ennesima volta, occhio però, perché lo sentirete più da una parte rispetto all'altra, è proprio il disco originale, che ti fa un po' sclerare. Ad esempio, io che ho l'acufene, quando da una parte, cioè, ci sono questi pezzi pampottati, sclero un attimo. Dove lo sentite in macchina voi? Dovreste sentirlo alla vostra sinistra, giusto? Eh sì, per forza, anche a casa, in ufficio. Se siete in cuffia lo sentite a sinistra? Facciamo le prove. Lavoro per l'Ampifon. Vabbè, arrivava proprio da qui. Cinco, e adesso Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick of the Day.

0: in questo progetto che, se non sbaglio, arrivava dalla Norvegia, successo mondiale nel 95, sempre in quell'anno, con Play This Song. Subito dopo arrivò Lift You Up e poi fecero altri pezzi. Ve ne faccio ascoltare uno. La chicca nella chicca era I'm on fire. Sempre carico come gli altri. Alzate quel benedetto volume, grazie.
1: Vi sigo, fratelli.
0: Su, Fabiola.

bravo Jean-Luc, che l'hai craccato così bruscamente. I'm on fire to Fabiola. I dischi dei Tu Fabiola vanno sparati nelle orecchie.

ascoltata rigorosamente al massimo del volume che ho sentito, e adesso alzate ancora di più perché arriva Why.

Ogni volta mi vengono i brividi lungo tutta la schiena, io ve lo giuro, dal 1996 DJ Dado con la sua Metropolis. Mi piaceva così tanto questo pezzo che io comprai l'album del DJ Dado, era Films Collection. C'era questa, Metropolis, Legend of Babel, c'era X-Files, c'era Twin Peaks, Mission Impossible e poi un remix che non suoniamo quasi mai, ma oggi ve lo faccio riascoltare. C'era una volta in America, la versione era sempre quella del DJ

Once Upon a Time in America, del grande Ennio Morricone, fatta in chiave Progressive Dream dal DJ Dado. L'ascolteremo integralmente perché è un'altra chicca. C'era una volta in America, da non confondere con C'era una volta il West, perché quella colonna sonora invece venne remixata da Mario Più.

anche in questo caso, veramente con le lacrime agli occhi, Mario Più, C'era una volta il West, grande Marione nazionale, film del 1968 diretto da Sergio Leone, e ovviamente la colonna sonora era di Morricone, così come quello prima. DJ Dado invece era C'era una volta in America. Signore e signori, è una grande puntata della storia della dance, si viaggia ancora con You Are My Love, Basic Connection.

1992 di Felix, che si chiama Don't You Want Me, qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti. Questo veramente ha segnato la storia, perché era avanti per l'epoca, stiamo davvero parlando di un sacco di tempo fa. Ripreso

Ne abbiamo parlato un sacco di volte della storia di questo pezzo. In realtà era di Snoop Dogg e si chiamava Wet. E poi David Guetta fece un mashup con la canzone di Felix Don't You Want Me. Il DJ francese numero uno al mondo. Adesso ci ascoltiamo la sua Where Them Girls At.

0: storia della dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Questo è un pezzo straordinario dal 1991, Are You Ready to Fly, con quel sax iniziale che veramente mi manda fuori di testa. Rosalla, lei appunto si chiama Rosalla Miller ed è una cantante zambiana che si trasferì in Inghilterra e da lì intraprese la sua carriera di cantante fino ad arrivare ad aprire i tour di Michael Jackson. Quindi veramente a inizio anni 90 era importantissima, tra l'altro fece anche il tema originale del film Carlitos Way, oltre a un sacco di altri successi. Le più importanti sono questa, You Ready to Fly.

quarto singolo estratto dal loro album che ha venduto milionate di copie nel 1992, Hanno ucciso l'uomo ragno, questa è Con un Deca, tra l'altro sigla anche della serie sugli 883 che adesso è in chiaro, tra pochissimo arriva, l'ho letto da qualche parte su TV8, non mi ricordo, fatto sta che uno dei dischi più belli degli 883 che ci

Ale si celavano Nick Ferrando, il DJ Ross, Rossano Prini e Stefano Marcato, i Magic, la voce di Nancy, si chiama Go, qui della storia della dance. Andiamo al 2000, o meglio rimaniamo nella Italo Dance, in quel frangente nel quale si producevano sì dischi fatti in italiano sulla falsa riga di Jordi e la danza delle streghe, c'erano gli Eiffel 65, però dall'altra parte continuava la Italo Dance in inglese, e questo è un esempio di quelli che più mi piace ascoltare, Underfish, Acid Music.

mitici Underfish con Acid Music, con quella vocina che ti entra in testa e non esce più. Grande disco questo, come tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ringrazio anche gli Underfish che insomma mi hanno fatto collaborare con loro nella nostra Y, anzi nella loro Y, che poi io ho remixato. La voce di Donatella Pellegrini, adesso un'altra chicca.

0: l'auto, se non stai attento ti fotte pure l'auto, ma in realtà si chiama Electronic, è il disco di Marcus della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia e allora lo presentiamo con It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark.

Festival Bar del 2001, gli ARC con i Takes a Fool to Remain Sane, che sono arrivati altissimi nella classifica italiana. In questo caso li presentava Daniele Bossari, il mio sosia. Qualcuno mi scambia per Daniele Bossari, poi mi sono scritto con lui che in realtà mi ha detto che anche a lui lo scambiano per Dino Brown. Vedi che ogni tanto gli ARC, parlando e rivedendo seri, non fecero solo il successo con i Takes a Fool to Remain Sane, ma c'era anche un altro singolo che arrivò subito dopo, era Let Your Body Decide, te lo ricordi?

0: io non so voi, ma me lo ricordo benissimo, anche perché gli ARC e i video degli ARC passavano 41 volte al giorno su MTV, sia in Takes the Food to Remain Insane che questa Let Your Body Decide. Schitarriamo un pochettino, arriva una perla nel nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

chicca che si chiama Butterfly, sono i Crazy Town, la voce del grandissimo Shifty che purtroppo è scomparso nel 2024 a causa di un overdose. E i Crazy Town, insomma, vengono ricordati solo per questo pezzo, perché in realtà fecero solo un successo, ma fu veramente enorme, perché questo disco arrivò a scalare la classifica americana e anche in Italia andò molto bene. Shifty si fece notare anche

L'era di MTV, che bello, che bel pezzo. Andate a riguardarvi il video di questa Starry Eyes Surprise. Un DJ mamma santa della musica inglese storico, Paul Oakenfold, e la voce era sempre quella di Shifty. Si va in Sicilia con Deja Vu.

il grandissimo Riccardo Piparo dei Zipical, che nel 2001 tirò fuori questa perla che si chiama I Can't Stop, appena ascoltata qui nella storia della dance. Dedichiamo un piccolo spazio agli amici siciliani, ai DJ, ai produttori che negli anni 90-2000 ci hanno donato un sacco di soddisfazioni, e la musica che arrivava dalla Sicilia, almeno quella degli anni 90, era quasi tutta tendente alla house music, o meglio era un crossover tra la musica house e quella dance. Deja Vu

Plus con Crazy Man, grazie alla versione remix esplose in un sacco di paesi europei e siamo orgogliosi che i Blas siano siciliani. Fabio Fiorentino, Roberto Masi e Vito De Canzio, che fece un altro progetto poi diversi anni più tardi, era Crio con Burn For You. Attenzione alla chicca, la domanda è: te lo ricordi questo disco? Dietro i Crio c'era un pezzettino dei Blast. Ne sentiamo un po', dai. Magari si aprono cassettini, quelli strani, quelli nascosti. Magari questo pezzo te ne eri innamorato e non lo sentivi da decenni. Goditelo.

One for you, i Criò. Bella chicca, eh? Abbiamo detto c'era Vito De Canzio nei Criò, che apparteneva anche ai Blast, ma nei Criò c'era anche il mitico Vincenzo Callea dei Typical, e ce li ascoltiamo.

cantava così Leone di Lernia e recitava: io c'ho fame, mangio il pane col salame, melanzane. Ma in realtà si chiama Turn Around, grandissimi. Prima c'erano i Typical con Why Me, i gruppi dance italiani. Siamo partiti dalla Sicilia e poi siamo andati in Lombardia con i Pubs & Scar e adesso in Veneto, Mr. Ricky e Daniele.

siamo a 9:30 per questa versione dance fatta molto prima di quella di Gabry Ponte. Qui stiamo parlando del 2000 e chiaramente l'originale è di Umberto Tozzi del 1978.

0: la storia della musica italiana, perché questo disco dei Mattia Bazzar con la voce di Antonella Ruggero ha scalato le classifiche di tutta Europa e tuttora è uno dei dischi più rappresentativi della musica italiana. Facciamo un applauso ai Mattia Bazzar con Ti Sento, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.
16: One Dance.

0: dal 1995 è inutile aggiungere nient'altro su Children, perché veramente è stato già detto tutto di questa perla incontrastata e incontaminata della storia della dance del grande Roberto Concina. C'è una cosa però che voglio farvi ascoltare, perché in realtà Roberto partì come perito tecnico e voleva fondare una radio, e visto che la storia della dance puoi ascoltarla anche in radio, sentite le parole della mamma e del papà di Robert Miles su un piccolo, come dire, estratto della sua gioventù.
1: Avrebbe continuato la scuola di sera, solo che di sera non poteva, perché sento che andava a suonare come DJ, giustamente. Non poteva andare a scuola perché usciva alle 11 di sera. Lui, quando ha iniziato il Malignani, voleva studiare aeronautica. Dopo quando ha fatto il biennio, e dopo il biennio ha detto: ma preferisco l'elettronica.
2: Lui ha avuto sempre il pallino di questa radio, perché la prima radio si chiamava Radio Fragola, l'aveva messa su lui col suo amico Andrea Tonon, mi pare, no? Si chiama. E l'hanno tirata avanti per un 2 anni, dopo hanno visto che insomma non funzionava perché ci volevano tanti soldi, eccetera. E se no che dopo ha continuato un po' a scuola, e dopo, quando ha deciso di mollare anche la scuola, ha voluto mettere su una radio da solo, Radio Antenna 1. Aveva un locale lì a Spilimbergo e mi ha fatto lavorare come un matto, a me andare su a mettere antenne di qua, di là, in su, in giù. Ma lui era un personaggio timido, Roberto, molto timido. E io gli dicevo: Roberto, guarda che la radio ha bisogno di soldi, no? Perché lui veniva sempre a casa: mi puoi dare un po' di soldi, papà o mamma, no? E io dicevo: Roberto, tu devi andare a cercare pubblicità nei negozi e tirar sotto un po' di soldi.
0: Facciamo un grandissimo applauso, è veramente emozionante. Erano i genitori di Robert Miles che parlavano della sua più grande passione, tanta roba.
3: La storia della

1997, un disco straordinario del DJ Sasha Lapessen che si chiama Stay. La voce è quella di La Trek, l'album era It's My Life, dove c'era un altro disco cantato da questa cantante molto famosa in Francia e Germania, appunto La Trek o LA Trek, che dir si voglia. E il DJ Sasha era un po' indeciso se far uscire Stay oppure l'altro disco cantato da La Trek, era Sweet. Te la ricordi? Forse no, anzi sicuramente no. Senti che chicca. Prodotto insieme a Stay. Lì toccava scegliere quale far uscire per prima. Meno male che ho fatto uscire Stay. Questo è Sweat.

beh, direi meno male che ha fatto uscire 6, come detto poc'anzi. Perché con tutto il rispetto di questa sweat, beh dai, ma 6 non si batte. Signore e signori della storia della dance.

0: grande progetto Watergate dietro al quale si celava il DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, chiedo scusa perché la pronuncia era sbagliatissima, Earth of Asia, no, perché poi ci sono quelli che mi bacchettano. Nel nostro disco Viaggio l'originale era chiaramente di Sakamoto, famosissima colonna sonora di un altrettanto famosissimo film, Forbidden Colors. Anche in questo caso lo avevo già detto un sacco di volte, ma la storia della dance è una materia va studiata, è un ripasso, non guasta mai. Earth of Asia, questa è Forbidden Colors, ripresa anche da Mario Più e Mauro Picotto nella loro imperiale che abbiamo sentito qualche settimana fa. Tanta roba, serve anche a questo la storia della dance.
1: One Dance.

sua Big Love, che riprende Wear It Out, il disco delle Stargard. Mi sa che oggi facciamo una chiusura di quelle pettinate, perché vedo il disco che arriva poc'anzi, anzi lo sento, 1999, è già partito, Fats & Small, questo è Turn Around.

grandi DJ Fats & Small, 1999, successo mondiale per questa Turn Around, che campionava il disco dei Tony Lee, Reach Up e Globe of Love di Change. Era un miscuglio, perché negli anni 90 il mestiere del DJ producer era quello di prendere un sample da una parte, cucirlo, incollarlo con un altro e creare un altro successo. Dall'Inghilterra andiamo in Sardegna, ci aspettano i Derumbar con El Timbal.

0: È la seconda puntata della storia della dance che ritorna tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: È di nuovo guerra in Iran, rappresaglia americana nella regione di Hormuz dopo l'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano l'esercito israeliano continua a bombardare Tiro, 8 morti nelle ultime ore. L'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso a coltellate la pensionata Pierina Paganelli, un applauso accolto. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini è arrivata in nottata. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il legale di da Silva, Riario Fabbri.
8: Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini.
7: Luca Parmitano tornerà nello spazio. L'astronauta italiano, unico non americano, è stato inserito come pilota nell'equipaggio della missione spaziale Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027. Yannick Sinner torna oggi ad allenarsi a Monte Carlo in vista del torneo di Wimbledon. Nessuna patologia evidenziata dagli esami sostenuti al San Raffaele di Milano dal tennista numero uno del mondo. È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: The end.
10: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo nello spazio delle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ritorniamo negli anni 80, esattamente al 1985, con una canzone che mi ha fatto innamorare, New Shoes, cantavano I Can Wait, canzone molto dolce, raffinata, che mi ricorda l'adolescenza e che è stata rivisitata recentemente dal DJ Bob Sinclair con la voce di Kizza, e proprio in questi ultimi tempi che ascolteremo tra poco. Ma subito New Shoes con I Can Wait.
2: Contaminazioni.

nella versione di Bob Sinclair insieme a Kisa va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora i New Shoes con I Can Wait, la versione originale del 1985. Da Vicky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che
2: è
3: si
2: vero.
3: Chiama per l'appunto
2: Ulala.
3: Sì!
4: La la la la la la la la la.

0: Dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Dal 1983 New Order con Blue Monday entrò nelle prime 10 posizioni delle classifiche di vendita in molti paesi in tutto il mondo ed è uno dei singoli più rappresentativi di questa band britannica. Divenne un vero e proprio classico da discoteca. New Order, Blue Monday.
0: One Dance.

0: i New Order con Blue Monday qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
9: La soluzione di Luis da Silva a Rimini per il delitto di Pierina Paganelli. Per il senegalese disposto all'immediata scarcerazione, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la difesa si era soffermata sulle carenze nel lavoro degli inquirenti. Diversi obiettivi militari iraniani attaccati a Hormuz dagli Stati Uniti in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha poi lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione dopo l'arresto di un rifugiato sudanese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora in condizioni critiche. Torna il maltempo a nord Italia, allagamenti nel Comasco, allerta gialla oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, temporali accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Serie A, niente di soluzione per Raffaele Palladino, il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico con il suo staff, tutto pronto per Maurizio Sarri. A Bologna ieri l'arrivo di Domenico Tedesco, che sarà presentato domani al Dallara. È tutto più tardi da Davide Camera.
0: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

appena sentita qui su Andance con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andance, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right, King Rock, King Rock.

Abbiamo aumentato i BPM con King of Rock, protagonista su Undance, lui il DJ Herbie. La Memory Chart ci ha fatto tornare all'estate del 2002 e tra le più forti c'era Time to Rock di Gabry Ponte. This is the

ascoltato quante belle canzoni, tra le più forti in song Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app. Ciao!

dei Moloco, pubblicato nel 1999, risultò essere uno dei dischi più apprezzati e più ballati non solo di quell'anno ma anche nel 2000, e pensate che divenne famoso solo grazie al remix del DJ tedesco Boris Lagash. Prima di lui aveva messo le mani su Sing It Back Todd Terry, ma a quanto pare il suo remix non convinse i Moloco come quello di Boris Lagash. La domanda è questa: voi l'originalissimo l'avete mai

0: Era proprio uscita così, Sing It Back, la primissima versione contenuta nell'album dei Moloco, poi appunto il remix di Boris Lagos l'ha portata al successo mondiale. È stata una grande pillola di storia.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti. This is the latest
3: dispatch just received in our newsroom. Mentre in Iran è ripresa la guerra, in Libano non si è mai fermata. A tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito di Tel Aviv. Nelle scorse ore almeno 8 morti nei raid israeliani sulla città. L'IDF afferma di avere colpito infrastrutture di Hezbollah. Nelle Filippine di almeno 45 morti, 17 dispersi e più di 480 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao. Il sisma ha colpito quasi 150.000 persone, oltre 41.000 gli sfollati. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Numerosi arresti e perquisizioni dall'alba di oggi da parte della polizia nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna circa mezzo punto percentuale. Stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai 91 dollari al barile. Basket Serie A, vigilia della finale scudetto. Domani al Forum avvia la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte oggi dal 1999 con i Systematic che ci avevano regalato questa bella perla che si chiama Everyday, che stiamo per sentire, che poi è stata ripresa anche dal DJ e producer socievole grazie a un bootleg messo insieme un po' di gente, Adam Wolf e Chris Kiss, e la canzone si chiama God What I Need. La sentiremo tra poco, ma subito sentiamo i Systematic con Everyday.
0: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dal Palasport di Brescia. Live i Black Box con Everybody, Everybody. Everybody, everybody.

0: Momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi tocca

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Voyage Voyage di Silas qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida dell'Azteca, la cerimonia inaugurale con omaggio a Maradona e Pelé. Quanto all'Italia, Roberto Mancini è il favorito sulla panchina azzurra in attesa dell'elezione federale del 22 giugno. Intanto il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Esorbita dalla nostra competenza. Tennis, Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Anfman. In palio i quarti di finale. Volley, stasera debutta la nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT, Fefede e Giorgi, affrontano la Francia guidata da Andrea Gianni.
8: Il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
7: Si comincia alle 22 ad Ottawa, in Canada. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
9: The end.
10: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone.

Life che ho ballato con voi qui su Andance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rocky Romance.

Talking Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana, che ho ritrovato con piacere qui su Da Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

Acid Mode sono due produttori inglesi che nel 1999 fecero uscire questa bellissima Turnaround. A dir la verità, il disco era già uscito l'anno prima, nel 98, e usava la voce campionata di Tony Lee e del disco Reach Up.

Sono lì con Reach Up e poi venne ricantata e riuscì nel 1999. La base invece arriva da un campionamento di Globe of Love di Change del 1980.

Arrivava da qui la base di Turn Around, Change the Globe of Love, come detto poc'anzi, 1980. I più attenti si saranno accorti che un altro disco famoso campionava la stessa base. Sto parlando di All For You di Janet Jackson.

0: grande pillola di storia qui su Bad Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: sa di felicità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.
12: You ever heard about that thing?

Dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: ma
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
1: One Dance Classics.

0: ascoltato How Old Are You, Miko Mission su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con i nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che i Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia colpendo basi militari e radar. Teheran ha quindi risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione medio orientale. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Luis da Silva assolto e subito liberato. Le sue lacrime all'uscita dal carcere, la rinascita della giustizia, ha detto. La sentenza della Corte d'Assise dopo 16 ore di camera di consiglio è arrivata nel cuore della notte. 12 persone, tutte italiane, sono finite in manette in Campania, sono ritenuti membri della banda del Buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. Inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Napoli, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciar via da un tunnel. È operativa da oggi e lo sarà fino al 23 settembre l'ordinanza regionale che dispone in Lombardia il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12.30 e le 16, coinvolti i settori agricolo e florovivaistico oltre ai cantieri all'aperto e nelle cave. E per lo sport ricordiamo che il mondiale di calcio orfano dell'Italia scatta domani sera alle 21 ora italiana con la partita Messico-Sudafrica che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con un classico degli ABBA, Gimme Gimme Gimme, ancora molto attuale. È diventata poi anche Hang Up di Madonna, che ha chiesto l'autorizzazione agli ABBA per poter utilizzare appunto la canzone. E infine Block and Crown con Gimme Gimme, ma subito Gimme Gimme Gimme degli ABBA.
2: Contaminazioni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1994, The Real Thing, to Unlimited.

0: Unlimited, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la disco music dei mitici Village People che nel 1978 raggiunsero i vertici delle classifiche con Macho Man, che vendette oltre 2 milioni di copie.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di avere compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
7: Siamo

0: insufficiente.
1: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante, da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

17 stati fa in discoteca ballavamo questa canzone firmata Kelly Rowland Work, appena sentita qui su Undance, pezzo che ha aperto un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Feel the Rush,

francese David Guetta, appena sentito qui su One Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't

stato con voi qui su One Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let me

nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

Identificato come un solo DJ, in realtà Dario G è il nome di un gruppo formatosi in Inghilterra, a Crewe, nel 1997.

gruppo Dario G in origine era formato da tre DJ, due erano fratelli, Paul e Stephen Spencer, l'altro DJ invece era Scott Rosser, e il nome del gruppo, ovvero Dario G, è un omaggio a Dario Gradi, lo storico allenatore

Sunshine raggiunse la seconda posizione della storica official single chart inglese e fu creata campionando un disco dei The Dream Academy, era Live in a Northern Town.

questo il pezzo campionato per creare Sunshine. E pensate, i Dario G ebbero molto successo anche nel 1998, quando il loro disco Carnaval de Paris fu scelto come colonna sonora dei mondiali di Francia. Te lo ricordi?

0: In Italia lo conosciamo volgarmente come Bebo Bebo, ma in realtà si chiama Carnaval de Paris. È stata una grande pillola di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
2: E

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia. Scatman's World.

0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. La musica house porta il nome anche di Adiva, interprete R&B che fece del grande successo originale di Otis Redding, Respect, una cover nel 1989.
0: One Dance Classic.

0: Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: quando sentite questa sigla vuol dire che è arrivato il nostro momento, il momento di Ten Dance, solo su One Dance. Ciao a tutti, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a prendervi per mano e a portarvi a spasso nella musica dance degli ultimi 40 anni. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, non a caso Ten Dance, eh? Avete capito perché?
1: Bravissimo!
0: Siamo pronti con la prima sequenza, vi porteremo dal 2009 al 1989. Risentiremo tra poco dal 2009 per l'appunto Christian Marchi con Disco Strobe, 10 anni prima dal 1999 anche System F con Out of the Blue. Apriamo la sequenza dal 1989 con un successo clamoroso dei Technotronic, Pump Up the Jam.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Strobe del mio amico Christian Marchi, che saluto. Ciao Christian, dal 2009, dal 1999 anche System F con Out of the Blue, e dal 1989 abbiamo risentito anche la mitica Pump Up the Jam dei Technotronic. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti davanti alla sua scintillante console siamo pronti per la prossima sequenza. Dal 2012 al 1992 risentiremo Will Be Come Back di Calvin Harris, dal 2012 per l'appunto. Dal 2002 una splendida Kylie Minogue con In Your Eyes. Apriamo la sequenza dal 1992 con Dr. Alban e It's My Life.
1: Ten Dance su One Dance.

di Calvin Harris dal 2012, dal 2002 anche In Your Eyes di Kylie Minogue, e abbiamo risentito dal 1992 Dr. Alban con It's My Life. Questa è Ten Dance, solo su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla app. E se non l'avete scaricata la nostra app, andate sul vostro store e cercate One Dance, scaricate l'app e portateci sempre con voi. Pronti per l'ultima sequenza? Noi lo siamo dal 2018, risentiremo Breath di Jax Jones. 10 anni prima, dal 2008, il DJ Mario Fargetta con il progetto Get Far e All I Need. Apriamo la sequenza dal 1998 con un progetto che vedeva la partecipazione anche qui

Breath di Jax Jones dal 2018, abbiamo risentito dal 2008 anche Get Far con All I Need e dal 1998 i Temperer con Feel It. Prima di chiudere la puntata però, come avrete già notato dal sax in sottofondo, è arrivato il momento pettinato di Tendenza, ovvero l'elegante. Tra poco St. John con Roses.

ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. È tornata una super hit dal 2002 fatta dai Milky, progetto tutto italiano, Just The Way You Are. Sono appunto tornati insieme a David Guetta.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1996 Spaghetti Funk Live. Gli articolo 31 Tranchi Funky.
2: Avete già parlato di zona medaglie.
3: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
2: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo, e sono gli articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitori stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia. Vi premia Alessia.
4: Buonasera, ciao Napoli! Guaglio!
3: Il premio, rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
5: È stata una bella estate.
3: E allora, articolo 31!
5: Ma prima, una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Tranchi Funky.

0: ricordo. Festival Bar 1996, Tranqui Funky, gli articolo 31. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che i negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca, ma Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul Libano. I morti solo oggi sarebbero una trentina, specie a tiro. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Gli errori non determinano l'identità di una persona, il passato non condanna il futuro, ha sottolineato stamani Papa XIV incontrando un gruppo di detenuti a Barcellona. Stasera la messa alla Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno Sinner, che ieri ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo a Parigi. A Stoccarda intanto Bellucci vola ai quarti battendo il tedesco Hanfmann, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi riporto nell'estate del 1995, grazie alla nostra macchina del tempo che ci tiene venga nominata a inizio puntata. Estate 95 con 5 pezzoni che caratterizzarono quell'estate. La prima è firmata a cappella con Tell Me The Way.
2: Tell me the way.

Me The Way, il pezzo dei Cappella che venne pubblicato il 10 luglio del 1995, apro una parentesi, scritto tra gli altri da Mauro Picotto, uno dei DJ più conosciuti al mondo. Era la prima di questa Memory Chart che ci ha fatto tornare all'estate 95, la seconda arriva dalla Germania degli Scooter, Friends.

Pezzo che arriva direttamente dalla Germania, questo degli Scooter. E la Frenza appena sentita qui su One Dance, come ogni giorno trovate la Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 95. Tra le più forti c'era anche

Dance il Molly, DJ Molella con questa canzone intitolata XS, tra le più forti nell'estate del 1995. E adesso con Wanna Be With You, Ginny.

amate fare ginnastica? Questa è la canzone giusta, dal 1995, Ginny con Wanna Be With You, che ho ballato con voi qui su One Dance in FM, Dub e Up nella Memory Chart. E grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo ritrovato l'estate del 1995. Tra le più forti c'era anche la Macarena.

diavolo questo villaggio turistico. Ci sono le più forti dell'estate del 1995 e la Macarena con Los de Rio mi ha ricordato una vacanza indimenticabile in Sardegna con i miei genitori quando ero piccolo in quell'estate del 95, con parecchi tornei di pallavolo, mia mamma che non sapeva giocare, io che la costringevo a entrare in campo. Era l'ultima di questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie per aver ascoltato e ballato con noi questi 5 pezzoni, grazie alla nostra macchina del tempo. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino. È uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, fly.

0: Gigi Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance. One Dance.
10: One Dance.
11: Dance!

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2000. Spiller, Groove Jet.

0: ascoltato Spiller Groove Jet qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. All'assemblea di Confcommercio è intervenuta la Premier Meloni spiegando che l'emergenza dell'Italia si chiama giovani generazioni perché si dovrebbe arrivare a offrire loro migliori e maggiori opportunità per ribaltare l'emergenza demografica, che di conseguenza si tratta di uno dei più grandi problemi economici del paese. È importante, ha aggiunto, ridurre le tasse sul ceto medio. Ha detto no alla patrimoniale e si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Le parole della Meloni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2024 e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il verdetto è arrivato dopo 16 ore di consiglio. Da Silva, 36enne, senegalese amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Presente anche la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, che ha sempre difeso il marito. Guerra in Iran e fuoco incrociato tra Stati Uniti e Teheran. Le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Dall'Iran fanno sapere che sono in corso valutazioni per capire se portare avanti i negoziati di pace. Sport calcio, -1 alla prima partita delle Mondiale 2026. L'Argentina, campione in carica nell'ultimo test, ha battuto 3-0 l'Islanda. A segno anche Messi da subentrato su rigore. Domani si comincia con Messico, Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo veramente dall'inizio della storia della musica disco con Gwen McRae e All This Love That I'm Giving, canzone che è stata campionata e velocizzata nel 1999 da Cassius diventando My Feeling For You, e anche da Avicii, che ha collaborato con il DJ Mark Knight per remixare My Feeling For You, appunto la canzone che ascoltiamo in versione originale.
2: Contaminazioni

Avicii con My Feeling For You, Mark Knight Remix va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Cassius con My Feeling For You e tutte le canzoni che sono state ispirate dalla versione originale di Graham McRae che è All This Love That I'm Given. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: e poi ti fa volare. Moon Man con Galaxia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: quanto sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
18: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colabini, due grandissime della musica internazionale. Una ha fatto la storia, Madonna, l'altra invece la sta facendo proprio in questo istante, oddio, non proprio adesso, però negli ultimi anni. Sabrina Carpenter, Sono insieme, Madonna e Sabrina.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

0: Abbiamo ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Alla vigilia del mondiale, bene l'Argentina campione in carica di Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha battuto 3-0 l'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. Abbiamo ancora fame, ha detto Messi. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque allo stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale tra il Messico, padrone di casa, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura. Divieto di trasferta per 10 gare del prossimo campionato per i tifosi di Torino e Juventus, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo gli incidenti del derby della Mole del 24 maggio. Pallavolo maschile Nations League alle 22 italiana a Ottawa in Canada, l'Italia debutta contro la Francia, guidata da Andrea Gianni. Parola al CT degli Azzurri, De Giorgi.
6: Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
5: Tennis sull'erba di Stoccarda, bene Mattia Bellucci che c'entra i quarti battendo il tedesco Hanfmann. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: ciao a tutti, buon mercoledì, è il 10 di giugno, siamo pronti anche oggi a traghettarvi per le prossime due ore. Al microfono c'è Dino Brown, alla console insieme a Mimmo Marelli, Jean-Luc Duval. Anche oggi siamo, come dire, invasi da una vampata di ballo, cioè ci vengono le vampate, manco fossimo in andropausa, Jean-Luc, ma siamo vicini. Il primo è di Stefano Secchi.
1: La storia della dance.

Al numero 13, l'8 giugno del 1991, grande Stefano Secchi con la sua Keep on Jammin'. Adesso vi riporto a quella classifica, perché i dischi più ballati nel giulio del 91, nel giulio, ho fatto un mashup, erano: al numero 1 Banderas con This Is Your Life, al numero 2 Crystal Waters Gypsy Woman, poi c'era Lupo con So Hard e appunto Stefano Secchi con la Keep on Jammin'. Il buon Stefano, che in realtà faceva dance e house music, cioè è partito con l'house e poi si è spostato anche sulla dance. Un esempio è il disco protagonista della Kick.

come hai detto poc'anzi, era il 1993, un disco dance del grande Stefanone, che ho avuto anche il piacere e l'onore di intervistare, come sempre faccio. Vi ricordo che trovate tutte le interviste

0: classico di Bruce Springsteen, poi lasciato a Patti Smith. Abbiamo raccontato già un sacco di volte la storia di Because the Night, appunto inciso da Bruce. La Patti in quel periodo storico aveva la sua band che registrava proprio a fianco allo studio di Bruce Springsteen, che scartò la canzone per il suo album e decise di darla a Patti Smith. E poi si sa quello che ha combinato, è diventato un grande successo, in questo caso remix del coro 1992. Ma torniamo agli anni 80 con il Disco 80.
1: La storia della dance. Disco 80.

1987. E beh, questo è un brano che ha raggiunto la numero uno in tantissimi paesi, in Irlanda, in Norvegia, Nuova Zelanda, in America, in Sudafrica, Svezia, Svizzera. In Italia arrivò solo, si fa per dire, al numero 3. Però insomma, credo che la Belinda non si possa lamentare. E adesso, signori e signori, estate 96,

cambiato però il progetto dalla Olga Souza, la bella brasiliana con le gambe lunghe e se treccine, una donna meravigliosa, simpatica, che tra l'altro ha presentato anche il Festival Bar nel 1996.

anche, si chiama Make Me Feel. Riserviamo un piccolo angolino dedicato, insomma, alla regina della musica dance, anzi la regina nascosta, perché lei, Sandy Chambers e anche Alexia sono state nascoste per un bel po', poi dopo un po' di anni, insomma, siamo venuti a conoscenza del fatto che effettivamente erano proprio loro a cantare quasi tutti i dischi della Dance 90. Beh, Jenny B ha anche fatto Sanremo, ma soprattutto ha fatto un disco che voglio ricondividere qui con voi. Qui andiamo virtualmente al mare insieme ad Alan Sorrenti, Paradiso Beach.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
16: Sei su One Dance.

0: 1995, questa è una delle tantissime cover di Zombie, classico del 94, dell'anno prima dei Cranberries. La voce è quella di Melody Castellari. Dietro questo progetto si celavano un po' di rappresentanti dell'allora 105. Adesso la radio è completamente cambiata, però insomma mi ricordo che c'era Andrea Belli sicuramente, anche il buon ex direttore Angelo De Robertis, che tra l'altro saluto. Voce di Melody, l'ho intervistata, attenzione, vi faccio sentire un pezzo del suo live, l'abbiamo già sentito un sacco di volte, ma ogni volta è da pelle d'oca. Melody Castellari canta Zombie.
1: Another head is slowly, child is slowly taken. When the violence causes silence, who are we mistaken? May you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. With the tanks and the bombs and the guns in your head.

0: Guarda il mio braccio.
1: Un grandissimo applauso e adesso andiamo sulle giostre perché arrivano i Red Dance.
2: Oh papa na no, papa na no, once chicken is a clingo show. Forever gonna see my papa na no, give

chiama All Papina Noke ed era praticamente uguale a Cat Nigel. Loro sono i Rednecks. Qui nella storia della dance hanno fatto due successi e hanno partecipato anche al Festival Bar nel 1995. Tra l'altro poi in quell'occasione li presentarono entrambi, sia Cat Nigel che questa All Papina Noke. A dire la verità uscì un terzo singolo che aveva un nome un po' strano, Ropina Cow, ovvero Lega una mucca. Ecco, questo sono certo che non se lo ricorda nessuno, ma noi per dover di cronaca ve lo facciamo sentire. Ecco, si sente anche la mucca. Ma adesso ce ne sono di dischi strani, ma

e sentendolo anche, ecco, si può percepire anche perché, insomma, non ha venduto. Gianluca, a te ti viene da ridere, ai Redders non tanto. Vabbè, potevamo anche non farlo sentire, ma era utile. Robin a cow. Vabbè, non si possono lamentare i Rednecks perché con gli altri due hanno venduto veramente milionate di copie. Torniamo seri, anzi, torniamo all'inverno del 98 con Neisha.

0: Questo è un disco molto carino, una bella chicca di Sarina Paris, si chiama Look at Us. Prima c'era Neysha con Shock dall'inverno del 98, sequenza tutta al femminile. State ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: One Dance.

0: 96, si chiama Deep in You, e sono certo che se in quell'anno c'eri ti ricordi di sti due dischi. Uno era di Tania Louise e l'altro era Sandy B con Make the World Go Round, che tra l'altro abbiamo sentito recentemente qui nella storia della dance, che poi è la storia della house music, della trance, della progressive, tutto quello che abbiamo ballato negli anni 90-2000. Ma rimaniamo house, perché arriva un capolavoro di Danny Tenaglia, 1998, Music is the Answer.
1: La storia della dance, chicca.

York, classe 1961, Danny Tenaglia, famoso anche per i suoi lunghi DJ set. Pensate che una volta è stato 16 ore dietro una console senza nemmeno fare la pipì. Assurdo. La voce è quella di Seleda, la stessa che cantò The Underground. E adesso da New York prendiamo un diretto destinazione Parigi, aeroporto Charles de Gaulle. Lì ci aspetta Alain Brax. Questa è Intro Running.

0: La storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco in crociato tra Russia e Ucraina, Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket Serie A, giornata di vigilia della finale scudetto. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia, hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
11: Il prossimo artista è un produttore e un VJ di origine turca che vive in Germania e il suo nome è famosissimo, anche le sue numerose invenzioni musicali.
12: Certo, lui è famoso per i tanti remix degli ultimi anni. Vi dico solo un titolo: Sex Bomb.
11: Eh sì, era dedicato a me, grazie.
12: Va bene, andiamo avanti, sì. Adesso ci presenta una personale versione di un celebre brano dei Dandy Warhols con Horny as a Dandy,
11: Musty versus the Dandy Warhols.
12: Vai!

0: del 2006, Musi insieme ai Daddy Warhols. Questo è un mashup che andò tantissimo in quell'estate, si chiama Horny as Dandy. Era il 43esimo Festival Bar, a presentarlo c'erano Ilary Blasi, Cristina Chiabotto e il Mago Forrest, perché chiaramente poi i presentatori nell'arco degli anni sono cambiati. Ecco, noi di solito siamo soliti sentire, e perdonate la ripetizione, Amadeus, Fiorello e Alessia Marcuzzi, anche Daniele Bossari, che poi ha presentato, se non sbaglio, dal 2000 al 2003, una cosa del genere. Era il nostro momento live e adesso Kick Out The Day.
1: La storia della dance. Kick

del remix di Fatboy Slim 1997, inserito nel nostro spazio Chicca of the Day. In quegli anni Norman Cook, ovvero Fatboy Slim, qualsiasi cosa remixasse o toccasse o manipolasse diventava un successo, e ne ha fatti tanti di remix. Questo è uno dei più famosi. E poi c'era anche Buddy Moore.

0: Eh sì, perché l'originale è un pochettino più moscetto, diciamo così. Che bellezza, mamma mia, mi si riapre l'adolescenza. Corner Shop remixati da Fatboy Slim, li ascolteremo nelle prossime settimane. Fatboy Slim, perdonate, avrò ripetuto il suo nome 90 volte, era anche dietro il progetto Mighty Dub Cats. Questa è Let the Drums Speak.
1: La storia della dance.

Speak, disco fighetto di Norman Cook, uno dei suoi tanti progetti paralleli, perché il suo vero nome è appunto Norman Cook. Si è fatto chiamare Fatboy Slim, ma era anche Pizzaman e Mighty Dub Cats. Poi insomma ha fatto un sacco di cose. E anche Dubby Good To Me, i Dub International, se non sbaglio. No, come si chiamavano? Adesso un attimino di confusione. Gianluca, me l'hai suggerito in cuffia, non ti ricordi? Vabbè, stendiamo un velo peloso e torniamo dance

Ecco, lo facevamo la rubrica della mucca assassina qualche tempo fa. Adesso, dicevo, mi fa salire la mucca assassina. Vabbè, ci perdoni Dani, la cantante, l'interprete di questo disco meraviglioso, è stata anche nostra recente gradita ospite, prima alter ego Dance If You Cannot, e adesso il DJ Quicksilver.

è uscita nel 1997 ed è bellissima, di nome e di fatto il DJ turco Quicksilver che fece uscire questo disco insieme a I Have a Dream, che campionava poi la voce di Martin Luther King, e un'altra straordinaria ripresa negli ultimi anni anche da Gabry Ponte e Roberto Molinaro, era Ameno.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: tirato fuori la bollicina e direi che ci sta per questo grande pezzo dei Datura, cantato da Billy Ray Martin, uscito nel 1996. Andava un po' controcorrente anche rispetto alla discografia dei Datura, che avevano fatto tutt'altro, e poi se ne uscirono con questa meraviglia di Mystic Motion, appena sentita qui nella storia della dance. Datura bolognesi, ed è bolognese anche il protagonista della nostra grande chicca nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

per chi ha vissuto gli anni 90 questo disco significa un bel po'. È stato quasi un inno dell'hip hop della metà degli anni 90, dal 1996 Neffa e i Messaggeri della Dopa insieme a Giuliano Palma, con questa straordinaria Aspettando il Sole. Io ce l'ho tuttora sul telefono, ho il vinile addirittura, è un pezzo che mi piaceva tantissimo. Però vi svelo una chicca, perché in realtà la base è costruita su un disco di All Green, Free at Last, 1973. Senti bene. Eh sì, non ci sono dubbi, eh. La tele resta spenta e non la guardo più. Really? Thank God Almighty. Really? Grande idea di Neffa qui, eh. I'm all right. Tra l'altro che disco è? Cause you're here tonight. Questa Free at Last. Thank God Almighty. Everything's all right. Anzi, Free at Last. Arrivava proprio da qui, la base di Aspettando il Sole, All Green. E adesso sempre hip hop, ma con la cassa, Run DMC. And it goes a little something like this.

0: con questo progetto si celava il grandissimo Daniele Tignino dei Typical. Ne abbiamo parlato proprio l'ultima volta che abbiamo passato nella storia della dance Deal con Shine. Signore e signori, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del mercoledì. C'è ancora spazio per il
1: Disco Viaggio.

1997 dagli studi della Media Records, o la pelle d'oca dappertutto, era il grandissimo Ricky Leroy con First Mission, un pezzo dream progressive che ha segnato un'intera epoca, non è certo uno dei più famosi, però comunque rimasto nel cuore di tanti. Sempre made in Italy, ma cambiamo atmosfera, arrivano i Planet Funk.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale d'aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in forte calo i beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
11: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart, con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

Direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92, Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883, con Hanno ucciso lui.

ucciso l'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance. Ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. Oh.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Vai su One Dance.
1: Je suis désolée. Lo siento.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: stato sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. In concerto a Francoforte nel 1994, Cappella, You and Me.

0: cappella You and Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:02.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hi guys, it's Jax. Told you
3: so. One Dance, la tua carica ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons of Fun con Feel It.
2: Contaminazioni.

FBI Project va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Two Tons on Five con Feel It. Questo era lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro. Cioè, la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia. Questa

0: Fabio Pati.
1: Aspetta, no.
2: Aspettate, non dovete andare via.
1: E qui applausi, regali, cose.
2: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
1: Move
2: dovete cantare body. Un'altra canzone.
1: Move your body. Move your body. Si fa.
2: E per si fa.
1: Move your body.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2000 e

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65. Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. Benvenuti, salite a bordo perché la nostra macchina del tempo è pronta per trasportarci alla primavera del 2004 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quella primavera c'era Silence di Gigi Dug.

D'Agostino con Silence, che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La nostra macchina del tempo ci ha riportato alla primavera del 2004 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Anna Flora.

Maria Florentino dos Santos dal Brasile con Cores. Ana Flora, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E nella primavera del 2004 tra le più forti c'era anche

ovviamente Kevin Liddell, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera 2004. E tra le più forti c'era anche Stupidisco di Junior Jack.

Lui è il signor Vito, Vito Lucente da Rutigliano, classe 71, disc jockey e produttore discografico del nostro bel paese, con questo nome d'arte, Junior Jack, e questa è la sua Stupidisco che ho ballato con voi nella Memory Chart. E adesso l'ultimo dei 5 pezzoni che ballavamo nella primavera del 2004, Take Me to the Clouds Above, LMC.

contatto con la Memory Chart e con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 2004. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e i Fest 65. Lucky.
2: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson. Nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: magico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di musica disco e parliamo dei grandissimi Chic con Soap 41, che dava anche il nome alla colonna sonora del film. Siamo al 1982, canzone che è stata campionata nel tempo esattamente nel 2000 anche da Mojo, ricorderete Lady Heal Me Tonight, e poi Kygo con Zac Abel e la collaborazione di Nile Rodgers degli Chic hanno realizzato anche For Life. Subito gli Chic con So For One.
2: Contaminazioni.

Daigo con la collaborazione di Nile Rodgers, degli Chic e Zach Abel, e con For Life vanno a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, prima ancora Mojo con Lady e gli Chic con Soap for One. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che... Insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883. E guarda qua.
3: No, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene così.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

0: vincitori del Festival Bar 1995, gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: da Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: provincia di Brescia arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: venuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Come on.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Oh, yeah.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.